0: 105.5.
1: Salí, es primavera.
2: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo ha fatto appelloso e basta.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!

Esatto. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Yeah! Avete spostato la macchina? Yeah! Anch'io! 1, 2, 3, 4! Esatto!